0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Ciao Sport Equipi CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Grab your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

Rosa, devo fratello, ma sono l'Italia anche oggi. Sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli 80.

0: ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Join this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Botta 90 la mattina presto su Radio Company, suona come sempre al partire delle 6. Salve a tutti, a Mauro Tonello, c'è sempre DJ Nick alla console. Grande musica anni 90 per dare un po' di carica alla vostra giornata. Partiamo con Life di Hathaway, antico, la sua We Need Freedom e Sandy B, Make the World Go Round. Questo remix è Deep Dish.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: ascoltatrici che di solito insomma ritrovano il weekend e sto ritrovando ovviamente anche durante questa mattinata. Allora intanto ringrazio tutti, che bello sentirti Michela Gema, grazie, grazie a voi ovviamente, anche mettetemi il nome, così vi saluto. E poi vado a salutare anche Checco, che ci scrive: buongiorno Jay, che bello sentire la tua voce infrasettimanalmente. L'ho letta bene, però è la prima volta che l'ho letto, devo dire ottimo scioglilingua. Io ho appena alzato, ora colazione con pancake e succo e poi palestra, poi preparo il pranzo per me e per la mia mogliettina, pomeriggio massaggio. Ciao bella, viva la pensione! Sì, me l'ha scritto lui. Viva la pensione. Ma sai quanti ti stanno invidiando, Checco? Però sicuramente c'è invidia, ma scusa, ma è meritata, che invidia? Hai lavorato una vita e giustamente adesso si recupera, no? Si rivive alla grande. Bravo Checco, un abbraccio a te ovviamente. 333-2688-688, questo è il numero per scrivere alla Jay, al Martin e farvi sentire anche dal resto degli amici e le amiche di Radio Company. E quindi siccome io sono volevo sondare un attimo in questo orario di questa mattinata, insomma, dove siete, cosa si continua, cosa si combina, cosa si fa. Sto guardando Martin perché ho detto cosa si continua. Martin, sì, torniamo tra poco, va bene, certo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.

tra l'altro c'è una notizia anche che riguarda Pitbull, non ve la spoilerò subito, ve la do dopo, restate lì perché c'è stato, è stato battuto un record. Detto questo, parliamo di vacanze e voi dite: Jay, per favore, non, cioè, mettere il dito nella piaga, manca ancora tanto alle vacanze, cosa mi parli di vacanze? No, perché insomma io volevo chiedere a voi sulla base di cosa scegliete il luogo, cioè vi siete mai chiesti perché scegliete proprio quel luogo dove andate in vacanza? C'è una motivazione di fondo, può essere il mare meraviglioso, può essere che qualcosa in particolare vi lega a quel posto a livello storico, magari da generazione a generazione, le vostre famiglie, esatto, magari un pochino più economico rispetto agli altri, come mi suggeriscono giustamente, oppure non lo so, si mangia particolarmente bene. Perché tiro fuori proprio questa carta del mangiar bene? Perché insomma pare, secondo una ricerca, che la scelta della meta, della destinazione per le vacanze sia condizionata per l'appunto anche dal cibo, da quello che si mangia. E nello specifico, per quanto riguarda le città analizzate, al primo posto ci sarebbe Roma, ecco, vedi, c'è sempre la Vivi che torna, Roma, lei, Roma, seguita da Venezia e da Napoli. Insomma pare che il 68% di chi viaggia, di chi decide per l'appunto di scegliere un determinato posto, sia proprio perché si mangia bene, e tra l'altro si mangia anche di più in vacanza. C'è questo spoiler, ed è vero, perché se tu immagini, amico amiche di Radio Company, cioè già inizi dal buffet della colazione, poi dipende, perché se prendi un appartamento o qualcosa, te lo affitti per conto tuo, ok, magari segui un'alimentazione che è più o meno quella che fai a casa, però metti quando ti ritrovi in hotel, che scendi e c'è tutto quel ben di Dio di fronte a te, dolce, salato, e chi più ne ha più ne metta, cioè alla fine poi ti perdi un pochino, no? Ma va bene, non volevo arrivare qui, volevo sapere proprio al 333-2688-688 anche nella vostra scelta della meta per le vacanze, cioè si sceglie proprio perché si mangia bene in quel posto, oppure ci sono, oltre a quello, magari potete dirmi quello, più c'è anche un plus, lo scelgo perché ha determinate caratteristiche, così lo sentiamo insomma live ovviamente tramite un messaggio WhatsApp dalla vostra voce, oppure vabbè, siete un po'

0: Bana nella mattinata di Radio Company. Ancora una buona giornata da Michela G. In questo 15 luglio si parla di vacanze, ma soprattutto perché scegliete una determinata meta. Ne parliamo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Medio Oriente, proseguono gli attacchi statunitensi all'Iran. In risposta a Teheran, bersaglia Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto di Hormuz e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Guerra tra Russia e Ucraina. Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per l'acquisto di componenti cinesi per droni. Lo riporta il Financial Times, che parla di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra i due paesi. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Forma della legge elettorale, dalle 9.30 ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze, occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. La terza ondata di caldo, oggi salgono a 7 le città da bollino rosso, in Emilia Romagna e Veneto scatta l'allerta gialla per temporali, a Palermo segnalato pericolo di incendi, mondiali troppa Spagna anche per la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale contro una tra Inghilterra e Argentina in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Company. Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: CHX.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Company Disc.

0: playlist The Serendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: State ascoltando Company Mantinè, una buona giornata da me Michela Gioia, dal nostro Martin in questo 15 luglio. Allora parliamo di mete che di solito scegliete per quanto riguarda la vacanza e sulla base di cosa le scegliete, cioè siete attratti dal cibo di quella località, magari siete anche curiositi di provare qualcosa di nuovo, oppure sapete che quando andate lì in una determinata regione, ok, o parte del mondo, dite ah guarda qui mi sento proprio a casa e non vedo l'ora di andare per fare una bella mangiata, oppure lo scegliete anche per altri motivi, che può essere il motivo economico, può essere la bellezza mozzafiato dei panorami, e non lo so, insomma, chi più ne ha più ne metta, perché stavamo parlando più che altro di questo, di questa ricerca secondo la quale per l'appunto pare che sia in aumento quello che è il turismo gastronomico. Ma sentiamo le vostre motivazioni.
1: Ciao. Allora, io sono di parte, sono una biologa nutrizionista, sì, e quindi molto spesso e molto volentieri scelgo le mie mete sia in base a come si mangia, però anche tanto su ciò che si può visitare. Quindi sia uno che l'altro.
0: Esatto, quindi può esserci anche più di una motivazione, giustamente, non una ma anche più di una, perché magari una le sceglie anche tutte, tre o quattro, tutte quelle che ho detto prima, certo, però se ce n'è una anche in particolare, uno più di una, per l'appunto lo scopriamo insieme. Poi ancora,
2: ciao Company.
0: Ciao.
2: Beh, per le mie vacanze ovviamente l'aspetto economico è fondamentale, dopodiché sì, l'unico input, l'unico incipit, l'unica discriminante che mi fa scegliere un posto da un altro è quello che piace a lei.
0: Ah, vabbè.
2: Io scelgo in base a quello che piace a lei. Ciao Company.
0: Ciao, ciao amico. No, vabbè, allora diciamo quella motivazione lì, l'ultima è quella che prevale. Va bene, 333-2-688-688. Sarebbe bello anche capire effettivamente, sì, chi tra, cioè, se si decide effettivamente al 50-50, 50%, oppure c'è anche una parte che prevale. Va bene, possiamo metterci anche questo dentro al sondaggio, insomma, che stiamo facendo questa mattina. Ovvero, quale motivazione vi spinge a scegliere una determinata meta piuttosto che un'altra? Cioè, voi scegliete ad esempio anche quest'anno di andare in vacanza lì perché avete trovato qualcosa di particolare? Ci sono varie sfumature che prendete in considerazione? E allora continuiamo a parlarne ovviamente nella nostra mattinata.

0: Mamma con Mamma non Mamma nella mattinata di Radio Company. Ancora un buon 15 luglio da me, dal DJ Martin, alla parte tecnica. Allora, stiamo indagando la motivazione che vi spinge a scegliere una determinata località, ok, di vacanza piuttosto che un'altra, ok? Siete legati alla tradizione, andate sempre lì ogni anno, oppure siete legati a un fattore per l'appunto culinario, dove si mangia bene, siete legati ad un fattore panoramico, mozzafiato, l'acqua che è super cristallina. Ecco, allora vogliamo indagare per l'appunto questo. Vedo tantissimi messaggi che stanno arrivando al 333-2688-688. Ricordo, potete raccontarcelo anche live dalla vostra voce con un bel messaggio WhatsApp vocale, come quello che mandate agli amici, che mandate ai vostri genitori, insomma, o anche i vostri colleghi. Perché no? Uguale, uguale. Torniamo tra poco.
1: Radio Company Matinée. Con i matti del matinée d'estate.

0: parte il cibo, ma la scelta al 99% è per la possibilità di ospitare gli animali, che nel mio caso, insomma, ho una super cagnolina e le piace viaggiare e non vede l'ora di salire in macchina. Quindi, insomma, tu scegli anche la meta, giustamente. Ecco, è il primo ascoltatore che mi racconta questa cosa, che sceglie in base per l'appunto anche all'ospitalità dell'amica a quattro zampe. Bene, detto questo, 333-2688-688, potete continuare a raccontarci le vostre mete, soprattutto sulla base di cosa le scegliete. Nel frattempo sono le 10:04.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Latin Company Mattinée. Salutiamo ancora Viviana. Che chissà se la meta, potremmo chiedere anche alla Vivi, se la meta che ha scelto è dettata anche da un fattore di gastronomia. Penso di sì, oltre che alla bellezza ovviamente delle spiagge, del mare e della località. E stiamo chiedendo proprio a voi al 333-2688-688 sulla base di che cosa scegliete poi la meta delle vostre vacanze. Quindi finora, allora, abbiamo detto ok, il cibo me lo state promuovendo ovviamente tutti quanti, poi una motivazione anche economica e poi anche dettata dall'avere o meno per l'appunto degli amici a quattro zampe. Quindi volevo continuare ad indagare la vostra, se magari c'è anche qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo già detto che vi spinge a scegliere una determinata meta per l'appunto. 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Daigo nella nostra mattinata in questo 15 luglio, ancora un buon mercoledì mattina con me Michela J, con il nostro DJ Martin alla parte tecnica alle 10:21. Stiamo parlando di mete che scegliete, cioè in particolar modo scegliete una meta per che cosa? Cosa da offrirvi? Cosa cercate? È sembra un po' che ci stiamo addentrando in una questione filosofica. Mi hai guardato malissimo Martin, però no vabbè, perché ognuno di noi sceglie una meta o perché ci è affezionato e ci va da tanti anni, o perché c'è il panorama, come dicevamo prima, mozzafiato, o per esigenze per l'appunto legate alla famiglia. E allora continuiamo a sentire la vostra voce, vai Martin.
1: Ciao compagni, io programmo il viaggio in base alla bambina, quindi trovare un parco giochi, qualcosa dove lei si possa divertire e passare bene il tempo, e poi anche, se dovesse essere, dove assaggiare cose buone. Ciao, buona giornata Giada.
0: Ciao Giada, una buona giornata a te. È vero, in molti mi state confermando per l'appunto questa notizia da cui siamo partiti, ovvero che è in aumento quello che è il turismo legato al cibo, no? Quindi il turismo gastronomico per l'appunto è in crescita, e addirittura, come dicevamo prima, il 68% dei viaggiatori mangia di più in vacanza, capito? E ci sta, perché anche solo pensare per l'appunto a quella che è la prima colazione è quella fornita a determinati hotel, e quindi c'è un panorama. Non solo il panorama, quello dettato dai luoghi, dai posti, proprio il panorama anche delle colazioni vaste, varie, che praticamente tu mangi la mattina e saresti a posto fino al giorno dopo, ma non ci fermiamo assolutamente, no, esatto, anche Marti dice, ma cosa? E allora 3332 688 688, la vostra meta la scegliete in base a che cosa?

0: compagnia. Allora, volevo salutare un nostro ascoltatore che ci scrive: allora, io scelgo le vacanze in base a quello che cerco in questo momento della mia vita. Ecco, vedi? Questo non aveva ancora scritto nessuno. Non mi piacciono i villaggi o resort dove è tutto organizzato, preferisco prendere il volo, cercare un appartamento in una bella zona e vivere il posto come un abitante del luogo. L'anno scorso sono stato in Brasile, prima ancora a Santo Domingo. Quest'anno stiamo valutando Cartagena in Colombia. Mi attira perché è una città vivace, con mare, musica, buona cucina e la possibilità di fare nuove esperienze e conoscere persone. Non certo, cerco praticamente il lusso, cerco una vacanza autentica, rilassata e divertente. Di solito parto a novembre, quando c'è meno turismo e si trovano anche offerte migliori, capito? Ci ha dato anche la dritta, capito, Martin? Quindi, se mai dovessimo, novembre, dobbiamo guardare un attimo le mete, la situazione. Ok, quindi vedi, il nostro ascoltatore piace di più organizzare da sé quella che è la vacanza, quindi sceglie la meta anche in base a quello. Va bene, noi torniamo tra poco con tutti i vostri messaggi.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro da quanto tempo?
6: Scusa,
5: auguri,
6: scusa, che cosa stai facendo?
5: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
6: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
5: E chi sono?
6: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
5: Sì.
6: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
5: Vabbè.
6: Comunque,
5: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
6: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Company.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: bellissima foto e mi scrive: ciao Michela J, io invece sono sempre in vacanza al mare perché vivo a Bibione, capito? Vedi la fortuna invece di chi abita già nella località marittima per l'appunto, e quindi dice: no, guarda, io non ho bisogno di girare, c'ho tutto qui, quindi la meta l'ho scelta perché? Perché ci abito, perché ci vivo. E poi ancora sentiamo la vostra
1: voce.
0: Per me
1: serie uguale riposo, tranquillità. Quindi niente bambini che rompono le balle, niente cacciaroni, assoluta tranquillità e possibilmente in sala da pranzo, tavolo con vista buffet.
0: Vista buffet, ho capito. Quindi diciamo più che vista mare, vista buffet, quindi rientra praticamente in quella che è la cosiddetta vacanza gastronomica, anche mettiamola così. Va bene, 333 2688 688, adesso in arrivo Econ.

0: di Radio Company in questo 15 luglio. Ancora una buona giornata da Michela Jamie, cioè io con lei la quale sto parlando, e poi c'è il nostro Martin alla parte tecnica. Allora, a proposito di vacanze, di motivazione che vi porta a scegliere determinate mete piuttosto che altre, vado a salutare Mattia che ci scrive: ciao ragazzi, la mia scelta delle vacanze a casa, vedi, perché ho il mare vicino, viaggio già abbastanza per l'Italia. Quindi Mattia, tu come Andrea e anche altri ascoltatori che ci stanno raccontando la loro, abiti già praticamente a pochi chilometri, diciamo, da un luogo di villeggiatura, quindi insomma puoi fare il pendolare, puoi andare in macchina, in bicicletta, a piedi, perché no, insomma. Quindi la meta, diciamo, non è che l'hai scelta, ce l'hai proprio, no? Incorporata dalla nascita, diciamo, oppure per scelta anche dopo tanti anni uno sceglie dove andare ad abitare. Va bene, piccola pausa, ritorniamo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: Gaia nella mattinata di Radio Company. Ancora una buona giornata a tutti voi da Michela J, dal DJ Martin, in questo 15 luglio. Allora, è stato un piacere accompagnarvi in questa Company Mattinée. Noi ci risentiamo ovviamente durante il weekend e poi insomma nel corso della settimana. Detto questo, grazie DJ Martin che prosegue e vi auguro un buon proseguimento in questa giornata. Quindi ciao da Michela J, e nel frattempo in arrivo Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: Le 10:58 minuti.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Secondo i media iraniani, oltre 30 civili sarebbero stati uccisi nei recenti raid aerei condotti dagli Stati Uniti nel sud del paese. Dopo toccherà ponti e centrali, di certo la nuova guerra in Iran finirà presto, ha dichiarato Donald Trump. Su Hormuz, il presidente USA ha deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali. 6 operai hanno perso la vita nel tragico incendio alla Torre Oxy nel cuore di Bruxelles. L'incidente, definito dal sindaco Claus il peggiore sul lavoro degli ultimi 20 anni, è avvenuto durante una ristrutturazione. I corpi sono stati recuperati da 2 ascensori precipitati a causa del rogo. 2 persone sono rimaste gravemente ustionate. La premier Meloni incassa una sconfitta alla Camera. L'emendamento per reintrodurre le preferenze nella legge elettorale è stato bocciato per un solo voto. La proposta non è passata a causa di franchi tiratori all'interno della maggioranza. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier. Le opposizioni chiedono le dimissioni del governo. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e 22 anni allo zio Danish. La giovane fu uccisa a Novellara nel 2021 perché si era opposta ad un matrimonio combinato, rigettati i ricorsi degli imputati. L'Italia è divisa tra caldo record e temporali violenti. Oggi 7 città sono da bollino rosso, domani saranno 15. Al nord sono attesi violenti temporali con grandine e vento forte, mentre al sud si sfiorano i 40 gradi. A Pordenone un fulmine ha ferito 10 allievi militari. Frana ma senza danni sulle Dolomiti di Sesto Bolzano. Lo sport calcio, la Spagna è la prima finalista della Coppa del Mondo. La squadra di De La Fuente ha battuto la Francia per 2-0 a Dallas con le reti di Oyarzabal su rigore di Pedro Porro. Questa sera ad Atlanta la sfida tra Inghilterra e Argentina. Per il ciclismo, Pogacar sempre più padrone del Tour. La maglia gialla vince anche al Lyon e aumenta il vantaggio in classifica. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulipego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacche super.

buongiorno a tutti, buongiorno. Questa era Lady Gaga con Dirty Runaway. Mi piace quando fa sembra un po' una digestione difficile. Buongiorno a tutti, buongiorno DJM. Benvenuti a Snack. Dai che cominciamo subito con un'altra delle versioni della sigla fatte da DJM. Ovviamente sentiamo.

tutta un po' balera, perché comunque la balera è l'origine di tutto. Non c'è niente da fare, secondo me torneremo lì. Non so se avete notato che tante canzoni, tanti tormentoni dell'estate, un po' ammiccano alla balera, all'issio, a quelle belle serate fatte in Romagna. Se non vi è mai capitato di andare in vacanza in Romagna, andate, soprattutto nelle località.

No, era devastante. No, dicevo, non so se vi è mai capitato di andare nelle piccole località della Romagna, comunque a partire da Ravenna giù, ed è bellissimo perché ci sono, che ne so, tutti i ristoranti che a un certo punto cominciano magari in spiaggia, parte uno, canta, si balla, è una cosa molto molto divertente. Io la consiglio soprattutto a DJM, che di solito quando va in qualche ristorante o in qualche situazione viene scambiato per il complemento di arredo, pensa. È vero, prova a metterti un vaso in testa e vediamo se ti ricordi

0: is enough, che bello. Se vai a fare la ricerca su Google, ovviamente cosa ti trovi per prima invece di questa? Trovi enough is enough is enough, cioè stessa cosa, identica, completa. Vedi, dare lo stesso titolo a una canzone a volte non la rende così riconoscibile. A proposito di stesse canzoni, caro DJM, la tua versione operetta in Romagna, allora qualche messaggio dice sì, carina, interessante, ma non si sbilancia. C'è Michela invece che dice oh mio Dio no, ma perché? Un po' di allegria, poi d'estate il nostro cervello ha bisogno di fare altre cose, ha bisogno di curiosità, non possiamo essere sempre imbrigliati negli stessi schemi e quindi ci divertiamo. Sta scrivendo ancora, va bene. Comunque tra poco proprio di cervello parleremo e quindi andremo un attimo a capire certe cose che ci succedono, cose quotidiane e che effettivamente hanno una ragione anche se noi non la capiremo mai.
1: Su Radio Company,
2: come on!
1: L'estate da mordere.

0: Jubel con Ocean House qui a Company Snack, Leo e DJM pronti fino alle 13. Ovviamente sarà sarà la possibilità di chiacchierare tra di noi, di scambiarci delle opinioni, sempre comunque al 333-2688-688. Allora, parliamo del cervello oggi, adesso. Cosa fondamentale avercelo e funzionante. Adesso forse noi due non siamo le persone migliori per poter parlare di questo, però
1: questo plurale non è che mi è piaciuto molto,
0: Però io sai che a me piace condividere, cioè io non sono un singolo, sono un gruppo, sono una squadra, noi siamo una famiglia, devi rendertene conto. Con dei grossissimi problemi, però qua le famiglie non ce li ha, e voglio dire, a noi piace condividere ovviamente la normalità che tutti quanti viviamo. Allora, in tutto questo cominciamo da piccole caratteristiche. Per esempio, parliamo dei particolari che ci portano a ricordare una persona, ok? Ci avete mai pensato a questa cosa? Qualcuno ci ha pensato e l'ha chiamato l'effetto alone. Adesso uno dice alone, mi viene in mente soprattutto d'estate, lascia, diciamo così, espressiva. Ecco, quegli aloni che vengono lasciati. Ma in realtà questo studio praticamente cosa dice? Non vi nomino lo psicologo perché c'è un nome strano, però praticamente è la percezione di un singolo dettaglio positivo o negativo che influenza l'intera valutazione che facciamo di una persona. Ok, quindi non ci ricordiamo molto spesso il volto della persona, ma ci ricordiamo qualcosa di particolare, un modo di camminare, un qualcosa che indossa, un modo di fare. Ecco, questo è un po' il primo approccio che abbiamo con diciamo così, con l'impatto con le altre persone. Allora, la cosa che mi chiedevo io è: cosa ricordate voi? Perché ognuno di noi ha il proprio target. Qual è la cosa che ricordate di più di una persona che vi fa dire: ah, ma quello è Mario, ho capito perché c'ha questa caratteristica ben particolare? Oppure quale caratteristica gli altri notano in voi, ok? Dicono: ah sì, lui è quello con gli occhi azzurri, per dire, d'accordo? Però senza andare sul viso, anche se ovviamente può essere una delle opzioni, anche per altre caratteristiche. Allora, fatemi sapere voi, insomma, quale caratteristica vi colpisce, vi fa ricordare una persona o gli altri nei vostri confronti. Il numero ve l'ho detto prima, 3332 688 688.

0: Beyoncé con Single Ladies. Allora, cominciamo a leggere un po' i vostri messaggi. Per esempio, c'è Rudy che dice: la simpatia, ma la tua o quella degli altri? Cioè, nel senso, sei convinto che tu sia simpatico, nel senso che dici, guarda, sicuramente si ricordano la mia simpatia, oppure tu ti ricordi una persona simpatica, cioè la prima cosa che guardi o comunque la cosa che ti fa tenere in mente una persona è la simpatia? Approfondisci sta cosa che ci rimane la curiosità.
1: Leo, ciao, ciao a tutti. E io credo che le persone si ricordano più che altro il mio fondoschiena, che quando ero più giovane, naturalmente, e diciamo che avevo un gran fondoschiena. Pensa che una volta un ragazzo, eravamo in ferie e una mia amica, un ragazzo di Roma mi ha detto: ah, Manuè, tu non c'hai un culo, c'hai un Picasso.
0: Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata anche a te. Bella questa cosa, mi piace, nel senso, ti ha paragonato il tuo fondoschiena a un'opera d'arte, perché non al filone dell'arte praticata da Picasso, che quello faceva cubismo. Quindi sarebbe, hai presente, non so se hai presente le varie sculture, i quadri di Picasso, tutto un po' scompostine. Nel senso che effettivamente poteva essere un qualcosa che stregava, perché uno doveva capire un attimo com'era fatto. Comunque non ti preoccupare, tesoro, si ricordano di te quando eri giovane, dicevi, quindi vuol dire che dopo basta. Lui si ricorda solo le persone di una volta, poi basta.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa, Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Capo Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Auguri Matteo, auguri Luci, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri,
3: scusa, pure a te. Che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
2: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 12!

0: con DJM e Leo. Allora, in tutto questo abbiamo parlato dell'effetto alone, ma non è che è alone, no, è proprio alone, si chiama così, non c'è niente da fare. Ma ci sono degli altri studi che sono stati fatti su questa cosa, ovvero quella di identificare una persona non tanto dal viso, dalle fisionomie o magari dal nome, ma da un tratto caratteristico, che può essere un modo di fare, può essere una risata, può essere un abbigliamento particolare, un gesto che viene fatto, che ne so, guarda lì lo scaccolone, sai, queste cose un po' così. C'è anche per esempio l'effetto primacy, che praticamente dice che quando abbiamo le prime informazioni o vediamo le prime caratteristiche di una persona, noi creiamo una cornice, ok, intuitiva, con pensando a questa persona, e questa cornice diventa determinante per riconoscerla ogni volta che la si vede. Poi per esempio si parla di salienza percettiva, quindi il sistema nervoso umano si attiva maggiormente per ciò che rompe gli schemi abituali, quindi qualcosa di particolare. Quindi se una persona, che so, ha un naso particolare, ha un modo di camminare di un certo tipo, quello rompe lo schema della classica persona e ci porta a, a ricordarla più facilmente o comunque a identificarla con quello. Per esempio, poi leggiamo altri messaggi vostri. Per esempio, mia nonna, scrive, mi diceva che mi avrebbe riconosciuto ovunque dal modo in cui cammino. Vedi, anche quello può essere un fatto. Non ti immaginare il modo in cui può camminare una persona, DJ, a me non è carino. Poi il di me si ricordano tutti la risata, però io non mi accorgo di ridere così forte. Ovvio, perché praticamente tu diventi sorda. Ridi talmente forte che il tuo corpo va in protezione e non te ne rendi conto. Un altro dice: per anni sono stato quello con la barba, il giorno che l'ho rasata nemmeno mi salutavano. È vero anche quello, guarda che ci rimani veramente male, come quelli con gli occhiali, per esempio, no? O altre caratteristiche.
1: Ciao Radio Company. Ciao. I belle persone si ricorderanno e si ricordano sempre della mia perenne faccia schifata in mezzo alle persone. Ciao!
0: Carina, mi piace perché l'ha detto con molto orgoglio. La metto con me. Cioè, l'ha messo così, guarda che c'è la. Non saprei neanche come definirla. Non me la faccia schifata, non è neanche così, è quella che tu hai normalmente, DJM, non devi esagerare, è quella normale. Com'è che possono soprannominare una che c'ha la faccia schifata? La schifia? No, la schifoso? No, schifoso no, non c'entra niente. Se mi viene in mente una persona con la faccia schifata, come potreste soprannominarla? Fatemelo sapere.

0: Vendo casa di Lucio Battisti e Mogol, insomma questo diciamo così riportare una storia d'amore, la fine di una storia d'amore in questa metafora della casa, molto bello. Allora invece continuiamo a leggere un attimo i vostri messaggi a proposito del fatto che vi avevo chiesto prima, no, la persona con la faccia disgustata costantemente, scusate la faccia schifata così, cosa, come si potrebbe chiamare o soprannominare? Allora c'è Andrea che scrive: mio figlio nel libro delle emozioni, tu ce l'avevi il libro delle emozioni di JM? Tu le serbavi tutte nel tuo cuore, eri un ragazzo riservato. L'illustrazione con faccia schifata rappresenta disgusto. Sì, però non gli puoi dare un soprannome, cioè non lo puoi chiamare disgustosa, no? No, è brutto, della serie. Ah, guarda chi c'è! Allora, per un po'. In opposizione uno potrebbe chiamarla: guarda che è arrivata l'allegrissima! Sarebbe belli, cioè voglio dire un po' per contrasto. Invece, per quanto riguarda invece le caratteristiche per cui magari si ricordano una persona, c'è Andrea, anche in questo caso, che scrive: quando abitavo con i miei genitori, abitavamo al piano terra di un palazzo e riconoscevo quando mio padre entrava dal portone principale perché aveva un modo di aprirlo e di muovere le chiavi che lo riconoscevo. Potevo capire che era lui tra tutti i condomini. Praticamente era cartavelina la porta d'ingresso. Beh, ovvio, quelle sono le abitudini, però insomma è tuo padre e quindi in quel caso era, nel senso, quando eri più piccolo e anche adesso lo è tuo padre, e quindi è ovvio che quello è il modo di fare, no? Voglio dire, anche un animale domestico si ricorda il rumore della tua auto quando stai arrivando, vero? Vero, tranne il tuo gecko. Ma il tuo gecko DJM è sordo o sente benissimo? Ci sente, no? Non so, perché magari non è come un cane che poi arriva, ti corre incontro. No, non ti corre incontro, tanto quando gli dai grilli, che schifo. Ma poi dentro la pancia continuano a fare cri cri tutta la notte. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo.
1: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

sarai in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Rihanna con White Girl Wasted. Questo era il successo del presente. Per il passato invece Dead or Alive con You Spin Me Round. Allora, ci sono dei modi di dire a proposito delle persone sempre eternamente schifate che ci sono arrivati. Per esempio, ciao Radio Company, a Venezia si direbbe io ve la dico come l'ha scritta, muso da cueo. Che non è quello della signora di prima all'inizio. No, quello era bello, quello era bello. Una persona con la faccia sempre schifata, bene, insomma, è sempre bello, è sempre curioso e molto colorito il linguaggio veneziano. Invece Emanuela dice: da noi quando uno ha una faccia schifata, dicevamo che sembrava che avesse preso una badilata. E restava la faccia schiacciata. Che belle immagini che ci regalate della serie. Guarda lei. È che io mi immagino la scena. Sentiamo invece l'altra confessione.
1: Ma chiedermelo, mio marito mi chiama il Grinch. Per un motivo.
0: Ma il Grinch
1: ciao.
0: Ride ogni tanto. Il Grinch ride soprattutto quando riesce a fare qualche malefatta. Però insomma, carino, ho trovato anche un'immagine molto, molto bella, simpatica. Insomma, almeno legata a un personaggio importante. Dai, che si è fatto mezzogiorno.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. In furia la guerra tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia di colpire ponti e centrali elettriche iraniane se Teheran non riprenderà i negoziati. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto di Hormuz fino a che non terminerà l'aggressione americana. Crollo del ponte Morandi a 8 anni dalla tragedia che il 14 agosto del 2018 provocò 43 morti. Arriva la lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia a firma del nuovo AD Arrigo Giana. Domani la sentenza di primo grado. 57 gli imputati, 400 gli anni di carcere chiesti dalla procura. L'omicidio di Saman Abbas. Diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa nel 2021 nel Reggiano dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori di Saman e per i due cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Mondiali, alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronta la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia. Così il CT Deschamps critico sulla gestione arbitrale.
4: Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
3: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: sì, la seconda ora di Company Snack oggi con Leo e DJ M. Allora, il nostro cammino all'interno delle stranezze del nostro cervello continuano sempre con la premessa, bisogna averne uno. Ma in tutto questo non so se avete mai sentito parlare della dissonanza cognitiva, ok? Non mi guardare con quella faccia come per dire ma. Allora, teorizzata da Leon Festinger nel 57.
1: Ne ho un esempio.
0: Ne hai un esempio? Vedi, vedi? Ma è importante essere anche un esempio. Una teoria, quando comincia a sostenere un determinato assioma, ok, ha bisogno di cavi, ha bisogno di casi per certificarsi. E quindi io mi sento un protagonista. Anzi, mi sento un eroe in questo caso. Comunque non hai sbagliato, perché effettivamente questa è una cosa che mi riguarda. Perché? Perché si chiama dissonanza cognitiva? Perché effettivamente ti mette di fronte, è un po' come una sberla in faccia della serie, oddio, devo un attimo ricredermi sulle cose, eccolo qua. La cosa più difficile per tutti noi è quello di ammettere di aver torto. Ok, quindi la serie, ah, mi sbagliavo, oddio, forse ho sbagliato, forse ho torto, che è una delle cose peggiori da dover ammettere. Ma in questo caso è, diciamo così, applicata al fatto di dire, che ne so, io non berrò mai un caffè, io non andrò mai in palestra, io non farò mai questa cosa perché questa cosa è inutile, bla bla. E poi dopo, che ne so, dopo 4-5 anni, ciao, mi sono iscritto in palestra, oh, questa cosa è fighissima, guarda che la voglio fare sempre, e addirittura io la sosterrò finché campo. Quindi incoerenza pura, vai in dissonanza cognitiva e succede questa cosa. Allora, io sono uno di questi della serie, no, guarda, non è mai quel cantante lì, fa proprio schifo. Hai sentito qualcosa? No, però non mi piace, non andrò mai a un concerto, tipo dopo 10 anni, io ti amo, sai, quelle cose da fan disperate. Allora, io sono una cavia in tutto questo. Se c'è qualcuno tra di voi che a cui è successo il fatto di dire no, questa cosa, questa persona, questa situazione, questa attività non mi va bene, non mi piace, sono contro, e poi invece si è ritrovato a che bello, guarda che ho provato, adesso faccio questa cosa, raccontatecelo. 3332 688 688.

0: attimi dopo, prima di iniziare, che vogliamo ricordare che giovedì 23 luglio Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour.
1: Ah, certo.
0: Il ritorno a suoni di marca nel cuore della città di Treviso.
1: Che bello, lì mi piace molto.
0: Come sempre balleremo sotto le stelle, io, te e tutti gli altri, con i successi anni 70 e 80. In console ci sarà Harry Morri, DJ,
1: sì,
0: conosci?
1: Sì, sì.
0: Sul palcoscenico ospite live Dan.
1: Arro,
0: bravo.
1: Denaro.
0: 80 Festival, suoni di marca, giovedì 23 luglio, ore 21:30. L'ingresso è completamente gratuito.
1: Scusami, ma lui, quello che hai citato prima, viene gratis o in cambio di denaro?
2: Mamma la battuta.

0: Company, Company, Radio Company.
1: Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
2: Che c'è?
3: Che girerei la ruota.
2: No, vabbè, dai, tranquillo. Posso salutare tutti quanti quelli che ieri sera sono stati, parliamo di musica, a vedere il concerto di Tommaso Paradiso, che aveva una peculiarità. Era la prima data del suo tour estivo, per cui bello, veramente.
3: Ricordiamo
2: molto
3: che
2: bello.
3: Tommaso Paradiso è solamente il primo ciclo, poi ci sarà anche Tommaso Purgatorio e Tommaso Inferno.
2: Inferno, certo, esatto.
3: Insomma, sono le tre.
2: Oh, siamo ben allineati sulle cagate oggi.
3: Siamo messi bene.
2: Posso mandarti un vocale di 10 minuti soltanto per dirci vai a cagare.
1: Dolce.
3: Dolce.
2: Grazie, molto gentile. Gusta sabbiosa un po', eh. Vi ricordo che siamo sempre in diretta dal bagno 13. Se volete venirci a trovare, noi siamo qua, ovunque, everywhere. Attenzione, e oggi parliamo di qualcosa di, diciamo così, molto estivo, anche molto da spiaggia, effettivamente. Cioè parliamo di gelati. Qualche tempo fa avevamo fatto una sorta di classifica del gelato top, tipo degli anni 80, no? Sai, quando c'erano, cioè il Piedone, tutti quei,
3: il Blob.
2: Sì, il Blob, tutte quelle robe che adesso forse più o meno non esistono più. Ok, invece oggi vorremmo fare la classifica dei gelati, quelli 2026. Quei gelati che sono stati anche condannati alla famosa shrinkflation.
3: Cioè?
2: Shrinkflation.
3: Tu lo sai che non può mancare un gelato confezionato dentro il mio frigo?
2: Però hai notato che si sono rimpiccioliti.
3: Ah sì?
2: Costano uguale. Se tu vai a comprarti tipo...
3: Non l'ho notato. Si è rimpicciolito.
2: Se lo compravi 5 anni fa e lo compri oggi, vedi che la dimensione è diversa.
3: Anche loro hanno diventato.
2: Il prezzo potrebbe essere aumentato oppure essere rimasto uguale. Questa cosa, questo fenomeno si chiama shrinkflation, cioè il prodotto all'apparenza rimane uguale.
3: Maledetto.
2: In realtà viene calata la quantità di prodotto e il prezzo rimane più o meno
3: adesso
2: simile.
3: Adesso mi hai detto una cosa che mi metterà. Devo mangiarne due.
2: Infatti, esattamente, devi mangiarne due, quindi spendi il doppio. Okay. Questa è la shrinkflation. Comunque, qual è il vostro gelato, diciamo così, confezionato, quello che trovate al bar o al supermercato preferito e del quale non riuscite a fare meno? Facciamo questa classifica del top gelato 2026.

0: cinematografico oggi. Questo cantante si chiama Danny Ocean. Ha fatto questo disco che si chiama Mereuso, che non so cosa voglia dire in spagnolo, portoghese, quello che è. Però lui si chiama Danny Ocean, ispirato proprio a quel Danny Ocean del interpretato film, da George Clooney, esatto, di Ocean Eleven.
1: Così, ok.
0: Sono sempre domandato e sono andato a cercare, quindi ho voluto condividerlo. Detto questo, 333-2688-688, di cosa parliamo oggi? Cerchiamo di capire quali sono i gelati che vanno più di moda, più in voga, più in tendenza nel 2026. Quelli confezionati, quelli che comprate al bar. Qual è il preferito, quello del quale non potete fare a meno? Magari ce ne sono anche di gusti nuovi, particolari, non soltanto la coppa del nonno, che insomma, come dire, ha una sua epicità e storicità. Quindi, lo ripeto, 333-2688-688, 2026, qual è il gelato top secondo voi?
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Egoismo nell'anima. Saluto a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando. Un po' come noi siamo live dal bagno 13, da qualche bagno nel mondo.
1: Cornetto XXL Algida.
0: Sì, perché anche lì le dimensioni sono cresciute o sono diminuite.
1: Beh, cioè, uno si prende l'XXL così è contento e felice.
0: Buono, devo dire che il cornetto rimane sempre.
1: Io prendo quello standard, non può mancare nel mio frigo. Sì. Ultimamente prendo quello che inizia per N e ha l'accento sulla I finale.
0: Il culo cacao ti piace? Il culo cacao.
1: Ho capito un'altra roba. Il culo cacao.
0: Allora, quando tu mangi il cornetto, la prima cosa più bella da fare intanto è mordere il bordo col cioccolato che si stacca. Certo. Okay? E poi quando arrivi in fondo, sulla parte finale del cono, c'è dentro il cacao.
1: Certo.
0: Quindi è il culetto del cono, quindi
1: sì,
0: il culo cacao.
1: Buono. Quello è il...
0: Ma ti piace o non ti piace?
1: Sì, mi piace.
0: Ti piace, ok. Vabbè, sta un po' sulle palle invece.
1: Premetto che il gelato me lo faccio io in casa. Gusto zenzero menta su una base bianca. Ma se sono al mare non può mancare da tanti anni sempre solo cornetto Algida.
0: Per un attimo ho avuto questa immagine che arrivava con la gelatiera in spiaggia, la metteva lì su un angolo. Scusi bagnino, ma mica una prolunga che così mi faccio il gel.
1: Devo dire che questo mi ci ritrovo, ma è da una vita che non lo faccio.
0: Cioè?
1: E l'amico qua mi sta facendo venire fuori la voglia.
0: La gelatiera in spiaggia.
1: Il barattolino della Samontana speciale quando è in offerta.
0: Ah, ragazzi, quella ragazzi, è tanta
1: andare
0: roba.
1: Andare dentro col cucchiaio è gran
0: io,
1: cosa.
0: Io ho un messaggio per la Samontana. Per favore, signor Samontana, o famiglia Samontana, sì. O fondo lituano Samontana, non lo so chi ce l'ha, chi è proprietario. Signori Samontana, sono a Verona, mi pare.
1: Sì.
0: Signori Samontana, potete rifare per favore la stracciatella come la facevate negli anni Ottanta? Che quella che fanno adesso, che ha le scaglie di cioccolato
1: non
0: grandi.
1: A te piaceva
0: non
1: quando c'era la crema sabbiosa.
0: Esatto, avevi i puntini.
1: Era la crema sabbiosina.
0: Quella roba lì è un'altra roba. Se lavorate in Samontana o conoscete qualcuno che lavora in Samontana, glielo dite per favore.
1: Ma secondo me è da una vita che non la c'è ancora.
0: Ci invitate in Samontana col cucchiaio a mangiare la stracciatella. Per piacere. Sentiamo chi c'è il citofono. Chi è?
1: Chi è al citofono? Sì, salve, sono da Fonfevra.
0: Posso dire qual è? Ma scusa, i messaggi li hai cassati.
1: Sono da Fonfevra. Ho sentito
0: salve,
1: che
0: Conte.
1: State parlando di Verafo.
0: Sì. Di un pelato?
1: Verafo, però dei ragazzi adesso. Quelli attuali, non quelli del passato.
0: Quelli del?
1: Passato.
0: Passato, veramente.
1: Quelli del presente. Lo sa che io non posso mangiare il gelato?
0: Un gelato del fafato del prefetto.
1: Io non posso mangiare il gelato.
0: Non può mangiare il gelato, come mai?
1: No, perché è un problema.
0: Uno solo.
1: Quando mi va il gelato sui denti, provo un virinino.
0: Scusi?
1: Quando mi va il gelato sui denti, un viridino.
0: Ah, quando le va il gelato sui denti, probabilmente ha lo smalto che è un po' ceduto.
1: E
0: forza.
1: Quindi devo dire la verità, a me il gelato, quando affondo il dente nel gelato, mi crea qualche problemino.
0: Mi dispiace, quindi quale può essere l'alternativa?
1: Niente, mi ciuccio il fraffè.
0: Cos'è che si ciuccia?
1: Il fraffè.
0: Che cosa si ciuccia?
1: Il fraffè.
0: Ah, il fraffè. The summer is magic.

0: Allora, a proposito di gelati, Daniele, devi venire alla gelateria del nonno Piero dal Bignase, che in provincia di Padova, trovi due stracciatelle, una si chiama proprio stracciatella come una volta. Bisogna che però la facciano come piace a Daniele, cioè nel senso che ci sia la crema con questa sabbiolina di cioccolato.
1: Ehi,
0: cioè
1: quasi,
0: non sono scaglie.
1: Dicevi
0: di
1: giustamente, assomiglia molto al ripieno che c'è nella viennetta.
0: Sì, che anche là hanno degli strati di cacao, però c'è la parte invece,
1: cioè,
0: quella
1: sono
0: morbida.
1: Puntinini, sì, piccolini. Io però rifaccio il mio appello ai signori della San Montana.
0: Allora, sono molti che mangiano quello che io ultimamente gradisco, che è l'alternativa al mio cornetto, che è per me da qualche anno decisamente Nui. Tutti i gusti fantastici, ciao Mara. E non
1: buono.
0: È il Nui caramello salato, segnala qualcun altro.
1: Pensa che io me lo faccio in spiaggia con la gelatiera, il Nui.
0: Quest'anno vanno i gelati cremosi, pesanti e stomacosi, granita siciliana fine. Il top per il 2020.
1: È buona la granita siciliana, devo dire che è una gran bella abbinata. E poi insomma, ogni estate si porta dietro, diciamo così, un po' una moda, una tendenza. Quest'anno forse, visto la temperatura che c'è, tra granite e ghiaccioli potrebbe essere effettivamente l'anno migliore.
0: Certo, certo, certo. Radio Company, the summer is magic. If you want it,

Allora, oggi parliamo di gelati. Stiamo cercando di fare una classifica tra quelli che sono i gelati 2026 che avete nel cuore. 3332688688, il vostro gelato confezionato preferito, qual è? Ce lo raccontate in questa puntata nel Belli Conte 4.0.

0: ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè,
2: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri, Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: se dovessimo fare un po' la classifica in questo momento, direi che in testa ci sono le varie versioni del Magnum, tendenzialmente. Perché, sì, poi dopo abbiamo avuto varie versioni da... No, la famosa citazione del Winner Tacco, che ovviamente è rimasto nei cuori di molti. Che
1: tanti però, io vedo molti che hanno citato il cornetto Algida.
0: Il cornetto in seconda posizione.
1: Il Nui c'è.
0: Ascolta, ma il Nui non è una categoria del Magnum.
1: No.
0: Lo metti a parte.
1: È una contro, cioè una.
0: È di un'altra marca.
1: È di un'altra marca.
0: Vabbè, ma sai, Magnum è come dire Coca-Cola.
1: Però attenzione.
0: Vabbè, dai, ok, ho capito. Okay. Tu sei proprio un cultore di
1: certo,
0: questa cosa.
1: Certo.
0: Invece c'è un'amica, sentiamo il citofono, che ha un problema grande.
2: No, ragazzi, per me il solito non è il solito, è il favorito. Gelato è Solero, sia al mango, sia frutti di bosco, sia a qualsiasi cosa. Però peccato che lo fanno solo di estate e non lo trovi ultimamente dappertutto. Vai alla caccia e ti trovi in quel supermercato dove lo trovi a scatoletta delle 4. Non è giusto. Ciao.
0: Troppo pochi probabilmente. D'altronde, sai, il Solero al mango cosa vuoi che ti dica quando non lo trovi? Cosa ti può dire?
1: Non ho voglia di sapere.
0: No. Ti piace? Non è abbastanza ignorante?
1: No, guarda, andiamo direttamente al club, secondo me. Dai, cosa
3: Radio
1: ti può dire il Solero?
0: Non lo dico.
3: Degli ignoranti, solo risposte sbagliate.
0: Non lo dico perché poi dite che faccio le freddure sul gelato.
4: Ecco un'altra.
0: Formissima oggi, allora. Salutiamo gli amici del cucciolone anche.
1: Siamo pronti anche oggi per farvi entrare nel club degli ignoranti e per poter entrare e portarvi a casa, anche perché no, magari la tessera. Noi stiamo per darvi una parola di lingua italiana.
0: Sì.
1: Di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata.
0: Esatto. Attenzione che la parola di oggi potrebbe essere, faccio un esempio, cono.
4: Cos'è? Cono.
0: La cono, le cono, il cono, lo cono, l'ucono, dicesi cono. Per
1: conò anche.
0: Conò anche, certo, anche conò.
1: Sì.
0: No, conò, conò. Quindi, qual è la parola di cui dovete ricreare il significato oggi per portarvi a casa la tessera anche agli ignoranti, di cui dopo vi diciamo anche delle novità? 3332688688, detto tutto? Sto prendendo tempo? Parola di oggi è conò!

0: E allora la parola di oggi è cono. Per poter entrare nel club degli ignoranti,
1: prego.
0: Gruppi pop estivo sono i Sottocono, famosissimi.
1: Sottocono, bravissimi. Bravissimo.
0: Saluti Daniele, poi
1: grande Daniele che rimane il king al momento, nessuno riesce
0: poi,
1: a scartire la sua bravura.
0: Ciao, cono è un uccello, il famoso canto del cono.
1: Famoso canto.
0: Dice
1: lo
0: Sicono,
1: sai imitare bene come me?
0: Dice, no, dice Sicono un imbuto che si è montato la testa.
1: Questo è notevole, eh?
0: Un film degli anni Ottanta in cui Schwarzenegger era veramente un gelataio, si chiamava Conan il Barbaro. Cono il Barbaro.
1: Cono il Barbaro.
0: Saluti da Andrea. Cono il Barbaro.
1: Qua due tosti, due tosti. Sentiamo il citofono, vai.
2: Cono era l'amante di John Lennon. Yoko Kono.
3: Kono è la situazione in cui ti infili quando si toglie l'assellino della bicicletta e la fantozzi. Ciao.
4: Kono è la sorella di Yoko Ono.
1: Questa devo dire l'abbiamo sentita.
0: Sentite molti che,
1: vero?
0: State usando Yoko Kono.
1: Quindi attenzione con Yoko Kono.
0: Sai che il Kono è il contrario di così?
1: Interessante. Allora 3332688688, club ignoranti di oggi, la parola è Kono, ma anche Kono, vedete voi.

0: con Coming to My Life nel Club degli Ignoranti. Segnatevi in agenda, adesso vi diamo uno spoiler in più. Da metà settembre, sì, ogni giorno è buono per il primo grande raduno del Club degli Ignoranti.
1: Ciao ragazzi, ma che ignoranza, come fate a non sapere l'ultima regione dell'Africa, il Cono d'Africa? Facile.
0: Beh, certo.
1: Famosissimo Cono d'Africa.
0: Lo sapevano tutti.
1: Il cono è il cappellino dei pinguini.
0: Ok, tattici nucleari.
1: Il cono è un tipo di tappeto utilizzato per fare massaggi alla schiena. La cono, speciale tipo di orologio prodotto in Thailandia da una tribù locale che ha la particolarità di avere le lancette a spirale.
0: Ah, ok, interessante.
1: Ok. C'è ancora una cosa che io vi devo chiedere, se secondo voi è cartellino rosso oppure no. Lo chiedo anche perché dice: Kono era il portiere del Camerun del mondiale dell'82.
0: Allora, si chiamava un Kono?
1: Tipo... Si chiamava un Kono. Esatto, era apostrofato N apostrofo Kono. Kono. Gliela diamo. Sappi che DJM ha già dato il cartellino rosso. Quindi.
0: Non lo so. Cioè, per me no.
1: Perché c'è la N davanti con l'apostrofo. Però sì, niente.
0: Kono Girl, compagna di Cappellino Boy.
1: Ok. Ne abbiamo altri.
0: Sentiamo una citofonata veloce.
2: La Radio Company, sono la tessera numero 269. E comunque Kono è un tipo di moto nuova. C'è l'Aprilia Tuono e l'Aprilia Kono.
0: Notevole, notevole. Dai, tra poco scopriremo chi è il vincitore di oggi.
3: Voto l'imbuto che si è montato la testa.
0: Ecco, allora carino.

0: a Christian Marchi, ma attenzione perché andiamo a premiare.
1: Abbiamo premiato Stefano oggi, sì, che ci ha mandato la frase appunto: dice sì con un imbuto che si è montato la testa.
0: Oh, bravo, sì, Stefano. A lui un grande applauso. Invece da parte nostra, oltre che l'applauso, anche un caro saluto. Ci ritroviamo domani sempre qua su Radio Company. Siamo arrivati a metà luglio,
1: sì,
0: quindi è scherza. Prepariamo pinne, fucili ed occhiali. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megalo è tutto. A domani, grazie.
1: Ciao.
0: E due, due minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tegnu e Beach, Chioggia, Venezia.

0: Gaia con Bossa Nostra. C'era un sonoro che non utilizziamo da un po', che è questo.
1: Quale? Buongiorno Piselli.
2: È vero, da tanto che non lo ascoltavamo. È da tanto. E questa ascoltatrice.
1: Buongiorno Piselli.
2: Ma questa ascoltatrice esiste ancora? Ci ascolti ancora? Amica, se ti sei riconosciuta, ci senti ancora.
0: Un buongiorno Piselli aggiornato al 2026. Grazie.
2: Tipo buongiorno Piselli estivi. Potrebbe
0: buongiorno
2: essere.
0: Buongiorno Piselli a mollo.
2: Buongiorno Piselli a mollo.

0: Fischelli a Mollo.
1: Amici, buon pomeriggio, mercoledì 15 di luglio. Dai, che è già la metà di luglio, praticamente l'estate è finita. Sì, l'ho
2: per
1: detto.
2: Agosto meno 30.
1: Ah, abbiamo già visto un sacco di video di persone che già iniziano a fare pubblicità ai propri eventi di Ferragosto. Che ma palla, noi diciamo soltanto una cosa: ma chi se ne frega?
2: No,
1: per non usare altre cose, per non usare altre
2: tipo
1: espressioni,
2: sì,
1: bravo,
2: sì, sì,
1: oppure
2: sì,
1: ma chi vesse, cioè tante espressioni esistono.
2: L'unica cosa che dobbiamo ricordare è che questa sera noi faremo
1: delle grandissime cose, saremo appunto al Bassano, a Bassano, per il Bassano Music Park, per diciamo aprire, fare una sorta di pre-show ai
2: Pooh.
1: Ai Pooh, ma sono stati proprio i Pooh a chiamarci, sì, i Pooh, sì, hanno detto ragazzi,
2: hanno detto,
1: vogliamo
2: i più giovani che avete,
1: i più giovani della radio, ma guardi che non sono neanche così tanto alla portata, non si preoccupi, io credo in loro, e queste sono le parole di coso, di come si chiama lui,
2: Toto,
1: insomma,
2: di battaglia,
1: il cantante, dai, cioè grandissimo cantante
2: Facchinetti,
1: esatto, queste sono le parole di Facchinetti, che ha detto no, vogliamo i più giovani della radio e soprattutto vogliamo delle persone che possano tenere testa ai nostri fan, e infatti il primo gioco che organizzeremo sarà alla ricerca del trentenne,
2: però
1: trentenni all'ascolto, voi che magari ascoltate la radio e questa sera sarete dai Pooh per il Bassano Music Park, venite a salutarci, e soprattutto se dite Chicco offrici da bere, Chicco vi offrirà
2: bere. Io esco senza portafoglio, poi ci sarà il secondo gioco di questa sera, che è il gioco della distribuzione dei cateteri, ok? Quindi
1: cioè,
2: ne abbiamo ordinati 150 e li distribuiremo in giro.
1: Sono i gadget della radio, marchiati Radio Company.
2: Lanciamo anche le stampelle.
1: I cateteri, stampelle, le santini.
2: Arriviamo lì, è pieno di ragazzini, che ne sai?
1: Beh, i Pooh comunque raccolgono in realtà una cerchia di fan eterogenea, cioè non è che ci sono soltanto i nostri genitori o i genitori dei nostri genitori, ci sono anche ragazzi trentenni che magari ascoltano i Pooh. Vabbè,
2: può essere qualche fan di Camera Caffè.
1: Guarda,
2: magari
1: qualcuno ha scritto: ciao Pischelli, andate a Bassano questa sera, portatevi la muta da su, belle pinne.
2: Piove?
1: Ah, mannaggia. Marca, vabbè, miseria. Dai, non si può dire, ovviamente.
2: Beh,
1: noi,
2: il catetere comunque servirà a qualcosa.
1: Noi ci auguriamo il meglio in ogni caso. Comunque, siamo pronti a incominciare. 333-2688-688.
2: Ricordiamo che oggi c'è il Fuori Company.
1: Bravo.
2: Quindi iniziate a pensare a una canzone senza senso. E tra pochissimo apriremo i giochi al 333-2688-688.

0: pochino senza
1: senso. Rallenta,
0: amico
1: mio. Rallenta un attimo.
0: Ok, canzoni senza senso, canzoni molto trash, canzoni che sicuramente Fabio De Magistris appena le sente le butta via.
1: Ma guarda, non sono particolarmente preoccupato oggi a Fabio De Magistris, il quale lo abbiamo spedito in ferie, quindi voglio dire,
0: però ci telecontrolla,
1: chi se ne frega, c'è Mauro Tonello ovviamente che ci ascolta, quindi mi raccomando, cerchiamo di stupire soprattutto Maurone Tonellone, quindi 333-2688-688, mandateci titoli di canzoni tremendamente imbarazzanti ma che allo stesso tempo siano divertenti, noi ne sceglieremo una e la passeremo per circa 20-30 secondi.
0: Quindi avete il vostro attimo di gloria, dai, 333-2688-688, ricordatevi di attirare la nostra attenzione.
1: È fondamentale, so. Potreste anche dire aiutami,
0: fotopiedi,
1: vive i
0: dicevo così,
1: fotopiedi ogni volta
0: è una cosa siamo che attira la nostra attenzione,
1: siamo fissati con i, cioè sei fissato con i piedi. Allora ragazzi, oggi al concerto dei Pooh dovete mostrare i piedi a Chicco, fatelo, perché
0: oggi
1: Chicco ad un certo punto dirà al microfono,
0: oggi
1: dirà ehi lei signorina degli 80 anni fotopiedi
0: oggi dai 333-2688-688 go. Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!

0: una buona domenica. Sono arrivate un sacco di canzoni per il fuoricompere di oggi. Ci hanno messo molto in difficoltà perché tante sono tanto belle, ma
1: però c'è
0: non
1: una...
0: possiamo passarle.
1: C'è
0: purtroppo
1: una canzone bellissima alla fine che ha catturato un pochino i nostri cuori anche per la durata della stessa. E in realtà si chiama semplicemente "Che figata la bici" di Passato di Jimmy Verdura.
0: Passato di Jimmy Verdura.
1: Passato di Jimmy Verdura.
0: Bene, scelta da Diego.
1: Diego.

0: viva la PC.
1: Molto bene. Mi piace questa cosa.
2: Durata della canzone 22
1: durata
2: secondi, cos'è?
1: Sì, 30 secondi.
2: 30 secondi.
1: Aspetta, 25.
2: Ma
1: una canzone per bimbi a quanto pare, perché
2: canzone per bimbi, e come fai, gli addormenti con quelli della
1: passata
2: bici,
1: di
2: cioè,
1: Jimmy Verdura,
2: passato di Jimmy Verdura,
1: provided by YouTube DistroKid, quindi
2: ho capito.
1: Ma chi è? Vabbè, è appuntamento del Free Company, che come sempre ha uno sponsor incredibile che ritorna,
2: grande ritorno, ma sempre grandi ritorni, sì, nel nostro programma, posso dire, cioè, mai una volta che ci fosse un nuovo sponsor a fare qualcosa del genere.
1: Quando arrivano dobbiamo fare un po' di magheggio, un po' di cose, ma questo è dedicato a tutti quelli che iniziano a morire piano piano da dentro.
3: Fuori
2: scatogano.
3: Fottetevi.
4: Hai notato un rossore improvviso sul viso ogni volta che mangi?
5: La tua faccia va a fuoco dall'interno?
4: La pelle inizia a sgretolarsi e il prurito è insopportabile?
5: Oh. Non temere.
6: Da oggi c'è Scatogano.
5: La nostra innovativa scatola di Mogano.
4: Scatogano, la scatola che usi una volta sola e

0: in mani sicure.
1: Scatogano, dal 1834, dalla parte di chi vuole avere grande comodità.
0: Per sempre.
1: Sì, è vero comunque.
0: Te, Gianluca, stai morendo. Sì, è tratto da una storia vera.
1: Sì, quel periodo Gianluca non stava così bene. Noi che
0: pezzi di faccia che si staccavano.
1: Noi che ovviamente ci teniamo al suo stato psicofisico, abbiamo detto, vabbè, dai, in ogni caso il funerale è pagato da noi.
0: La bara l'abbiamo già comprata.
1: Già comprata. Va bene, possiamo cambiare discorso adesso con il nostro Millennium Mix.
0: Senti, grazie. Andiamo.
1: Allora, tre dischi scelti come al solito da Mauro Tonello senza nessuna interruzione. C'è Madonna che apre subito con Girl Gone Wild.
2: Millennium Mix, i successi del millennio.
3: Dirty bit.
4: Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee and I want so badly to be good.

0: Gossip con Love Long Distance su Radio Company a chiudere il Millennium Mix di oggi. Poco prima Ben Westbeach con Something for the Weekend e siamo partiti con Madonna, Gear Gone Wild.
1: Ovviamente Trittico che tornerà domani a partire dalle 14.20. In ogni caso siamo pronti per il comp'anniversario. Due chiamate a disposizione anche oggi, un posto bello che occupato, dall'altra parte invece il secondo posto,
0: un posto
1: è
0: vacante,
1: bello che fritto, bello che volatile, cioè diciamo che c'è la possibilità che questo vada via oppure che appunto rimanga disoccupato, e noi ci auguriamo che ovviamente entrambi i posti vengano occupati.
0: Per
1: però 333-2688-688 vi aspettiamo per i dati della persona da chiamare.
0: Tutti, quindi se conoscete qualcuno che oggi in questo 15 di luglio compie gli anni o c'è un evento e una ricorrenza particolare,
1: esatto,
0: mandateci tutti i dati.
1: Non valgono gli auguri per il concerto dei Pooh, anche se a proposito di concerto salutiamo Nico che invece si sta dirigendo a Milano per il concerto di Bruno Mars, il
0: Brunone,
1: secondo grandissimo Brunone. Ieri tra l'altro è arrivato in Vespa,
0: ha bevuto lo
1: spritz, ha fatto un sacco
0: uscirà
1: di robe.
0: Uscirà nel pomeriggio un contenuto sui social della radio.
1: Davvero, grande.
0: Oh, sì.
1: Allora salutiamo Claudiona.
0: Ciao Claudia,
1: Claudiona, che ormai è social media manager della nostra radio. Dai, allora,
0: di noi tra l'altro.
1: Sì, 333-2688-688, tra poco con il comp'anniversario.
2: Your summer, your experience. Pescalia Molo on Radio Company.
3: Pescalia Molo. Spot.
4: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: 80. Ingresso completamente gratuito in collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: 14:37 e siamo pronti per la prima telefonata del comp'anniversario.
1: Esatto, al telefono abbiamo Maria Paola. Ciao Maria Paola,
0: ciao,
1: benvenuta. Ciao Maria Paola? Paola Maria?
2: Questa chiamata viene ora registrata.
0: Sì, ho capito, vabbè, ho capito. Ti mandavamo la registrazione. Allora,
1: Maria Paola, ho capito, non è che adesso diciamo delle cose sconce così puoi usarle contro di noi, eh.
0: Ci
1: voglio
0: senti,
1: dire.
0: Maria Paola?
1: Ci senti?
0: Pronto?
1: Pranto? Maria Paola? Maria Paola, pronto?
0: Ce la facciamo?
2: Sì.
1: Come okay. Aspetta, come ti chiami?
2: Marco!
0: Pronto?
1: Ma come ti chiami?
0: Aspetta un secondo. Dammi un attimo solo. Perché si vede che stava registrando la telefonata. Ha fatto casino.
1: Ma
0: col
1: cosa?
0: Telefono,
1: scusami, la vera domanda che tutti si stanno facendo è: quanti anni ha Maria Paola?
0: Non lo so.
1: Tra poco lo scopriremo. Lo scopriremo perché questo è il comp'anniversario. Quindi voglio dire, per
0: se
1: questo
0: ne ha meno
1: che
0: di 40
1: gli...
0: mi arrabbio.
1: Se ne ha meno di 40 mi arrabbio. Ma guarda, meno anche di 50, voglio dire. Perché adesso è. Mi sa che Maria Paola non ha 40-50 anni. Perché ogni tanto ci capitano le ultra. Vabbè, vediamo se ce
0: dovremmo
1: la facciamo
0: avercela.
1: Adesso. Oh, ultimo tentativo, altrimenti.
0: Ecco, ci siamo adesso.
1: Con chi parliamo?
2: Marco, ma sei tu?
1: No, non sono.
0: No, è Radio Company.
1: Radio
0: Ci
1: Company.
0: Ci siamo sentiti un attimo fa.
1: Radio Company, non siamo ma non già chi è Marco?
2: Ma no. State facendo qualche scherzo?
1: No, no, signora Radio Company.
0: Radio perché, Company.
1: Radio Company.
0: Abbiamo parlato due minuti fa.
1: Perché dovremmo farle uno scherzo? Sappiamo che oggi per lei è una giornata speciale e ci sono degli auguri.
2: Aspetta, io ho capito che abbiamo parlato un minuto fa, ma io pensavo che era Marco.
1: Non è,
0: non
1: Marco,
0: è Marco,
1: signora.
0: È Radio Company.
1: Giovanni e Chicco, piacere.
0: Va bene. È il tuo compleanno
1: è
0: oggi?
1: È il tuo compleanno, Maria Paola.
2: È il mio compleanno.
1: E allora auguri, auguri Maria Paola, tanti auguri da Radio Company, radio che è stata scelta oggi per farti proprio questa sorpresa.
0: Sto
1: infatti
0: studiando, eh.
1: Maria Paola, c'è un bellissimo messaggio per te e recita in questo modo. Per favore, agevola per favore qualcosa di carino nei confronti di Maria Paola che molto probabilmente non ha capito ancora chi siamo.
0: Guardando com'è andata la telefonata.
1: Allora, tanti auguri alla zia migliore del mondo. Sei davvero
0: finiamo il messaggio prima però.
1: Tanti auguri alla zia migliore del mondo. Sei davvero una persona speciale. Grazie per tutto quello che fai per noi, soprattutto quella frittata di patate che solo tu sai fare così buona. Da tuo nipote adottato, quindi dai tuoi nipoti adottati, Raffaele e Nicola.
2: È Marco, no?
0: No, non è. No, perché?
1: Signora!
0: Va bene. Cosa vuoi dire a tutti questi parenti e poi chiudiamo questa telefonata folle?
2: Che gli voglio un bene immenso.
0: Molto bene.
2: Li amo tantissimo.
0: Comunque.
1: Io intanto ho rotto le cuffie.
0: Marco
1: perché...
0: se n'è andato e non ritorna più. Ciao, alla prossima. Buon compleanno ancora, ok?
2: Bene.

0: Flora su Radio Company, 14:46. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Spendiamo giusto due parole per quello che è successo poco fa. Vi chiediamo scusa perché noi non lo facciamo apposta. Però mi ha fatto molto ridere il messaggio di Mattia, se non sbaglio, che scrive: Marco per il cazzo.
1: Sì. Ma allora io quando ho chiamato l'ascoltatrice, lei mi fa: ah, ma avete cambiato numero? Ho detto: no, boh, non ho più di un numero. E infatti c'è anche un vocale.
2: Sì, ok, bello tutto. Ma qualcuno poi ha avuto notizie di sto Marco?
0: Eh no, molto probabilmente Marco non era, diciamo, il mandante, il mittente, ecco, di questi auguri. Vabbè, non importa. Comunque, sentite, oggi è mercoledì 15 di luglio, quindi avete capito che cosa di solito succede a quest'ora, ovvero che vi portiamo a Jesolo.
1: A Jesolo c'è un angolo di Caraibi fatto di sabbia bianca, palme, acqua cristallina e attrazioni per tutta la famiglia. Caribe Bay è il paraco.
0: Il
1: parco acquatico tematizzato più premiato d'Italia. Paraco.
0: Non avevo
1: bellissimo.
0: Dubbi.
1: Un'esperienza unica tra adrenalina, spettacoli dal vivo, relax e divertimento.
0: Ma dai, con i pacchetti parco più hotel puoi trasformare una giornata speciale in una vera vacanza. Quindi Caribe Bay, Caraibi nel cuore di Jesolo. Ovviamente potete scoprire le offerte, biglietti e pacchetti su caribebay.it.
1: E per vincere un paraco oggi, no, la parola di oggi è paraco.
0: No, paracao, facciamola paracao. Al portoghese.
1: Con l'H anche.
0: Paracao,
1: dai,
0: paracao.
1: 333-2688-688, potete portarvi a casa due biglietti che vi danno l'accesso gratuito al Caribe Bay. La parola è paracao. Paracao, dai.

0: Siamo pronti per decretare il vincitore o la vincitrice dei due biglietti. Bisognava scrivere Paracao.
1: Paracao l'hanno scritto in portoghese molte persone, ma Rachele è stata la più grande. Brava Rachele, complimenti, ti porti a casa due biglietti, quindi puoi portare anche una persona a te molto cara al Caribe Bay. E ovviamente potete fare un sacco di scivoli. Sarebbe bello, una cosa che non abbiamo detto finora, sarebbe bello che voi pubblicaste una storia il giorno in cui decidete di andare al parco acquatico e taggare ovviamente, oltre che gli amici di Caribe Bay, anche Radio Company.
0: Dai,
1: così
0: che vi repostiamo e ci fate un po' invidia.
1: Ci fate un po' di gola, no? Quindi bravissima Rachele, ti arriveranno i biglietti via mail e per capire che sei tu, il tuo numero finisce con queste tre cifre, ovvero 448. Go! Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company. Fischelia Mollo!

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Lui è Brunone Marsone con On My Soul. Mi piace Brunone Marsone.
1: E bocca al lupo per tutte le persone che andranno a vedere il concerto questa sera a Milano, la seconda data per quanto riguarda Bruno Mars. E ovviamente fate un po' di video, fate un po' di storie, che così anche in questo caso, ragazzi, proveremo un po' di sana invidia nei vostri confronti.
0: Per forza.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: con Potential su Radio Company. Oggi argomentone incredibile.
1: Beh, allora diciamo che dai, è un trend che è andato di moda, un trend appunto, altrimenti non si chiamerebbe trend, su Instagram, e fa molto ridere perché inizia così il gioco: è un 10,
0: ma
1: spieghiamolo per tutte quelle persone che magari dall'altra parte non sono riuscite a capire. Per esempio, è un bellissimo ragazzo, è una bellissima ragazza, ha un 10 come voto.
0: Sì.
1: Ma purtroppo ha quella cosa che ti fa cadere un pochino tutto il palco, no?
0: Quindi in quelle situazioni dove approcciate una persona nuova, no? Dite bellissimo, incredibile,
1: perfetto,
0: però
1: ma
0: fa quella robetta che ti dà fastidio.
1: Ecco, quindi vogliamo sapere che cosa vi dà fastidio in una persona, che cosa vi potrebbe dare fastidio in una persona che apparentemente appunto è bellissima, però ad un certo punto commette quell'errore, oppure che ne so, sorride e vi accorgete che c'ha un dente scheggiato e dici: cavolo, 10, perfetto, bellissimo, una bellissima ragazza, ma con il dente scheggiato anche no. Quindi oggi 333-2688-688 dovete cominciare il messaggio scritto o vocale. È un 10, è una 10, ma sentiamo.
0: Ho un piccolo esempio: è un 10, ma mi interrompe mentre parlo. A me da l'urto.
1: Devi smetterlo comunque di essere innamorato di me.
0: No, ma
1: scusami, ok.
0: No, non ho detto si distrae mentre parlo.
1: Ok.
0: Ho detto mi interrompe.
1: È una 10, ma al primo appuntamento esce in ciabatte.
0: Te fa schifo così?
1: A me fa tanto schifo così.
0: Ciabatte di che tipo? Le Birkenstock?
1: Tipo infradito.
0: Ah.
1: Cioè, ma no, è una roba proprio senza rispetto, senza pietà. Non
0: allora,
1: frega niente.
0: Se dovete uscire con Joe, mi raccomando,
1: se siamo al mare, okay. Se siamo al mare, ok. Però in una città, per esempio, sì. Se esci infradito, io dico,
0: che poi magari l'infradito che fa.
1: Mi sento anche a disagio. Ho detto: dove stai andando? Al mare? Cioè, voglio dire, siamo in città.
0: Stai girando con SpongeBob.
1: Oppure è una 10, ma hai capelli sporchi.
0: Ponti. Ai, è vero, sì. Che sanno di rosticceria.
1: Sì.
0: Stiamo pensando alle stesse persone. Va bene. Dai, 333-2688-688 è un 10, ma dovete dirci un difetto che quando approcciate con una persona vi dà davvero fastidio.

0: su Company 15 e 11, state ascoltando i Fischelli. Oggi si gioca è un decima, è una decima, quindi vi trovate davanti a voi una bellissima persona perfetta proprio in ogni cosa, se non per quel minimo difetto che in un certo senso fa cadere tutto il palco.
1: Sono nella squadra di questo ascoltatore.
2: È un decima all'alito che puzza da fumo che non sopporto più ormai.
0: A me ad esempio dà fastidio l'alito che sa da prosecco. Anche perché purtroppo rispetto ad altri vini il prosecco bello, no? Lascia quel sapore in bocca, cioè non me ne vogliate, però quando una mi parla, io me ne rendo conto che ho bevuto prosecco, vorrei morire, cioè dico mamma mia, io capisco, ma raga, hanno inventato le chewing gum apposta.
1: Sì.
0: Cioè anche io dopo un caffè molte volte prendo la chewing gum e me la metto in bocca.
1: È peggio la sigaretta, forse,
0: capisci?
1: Però,
0: vabbè,
3: lei è da 10, è bellissima, ma indossa le ballerine.
1: Oh, le ballerine!
0: Tra l'altro sono tornate anche le ballerine. A me non cambia assolutamente nulla, mi danno l'idea però

0: Hype, Miki della Rosa, Ferrari qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'economia, la BCE affronta un equilibrio delicato nella sua politica monetaria. L'inflazione rimarrà sopra il 3% fino all'inizio del 2027, mentre l'economia mostra segni di rallentamento. Il governatore di Banca Italia Panetta, dall'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana, ha definito l'aumento dei tassi di giugno come una prima risposta misurata ai rischi inflazione. Per il presidente Abi Patuelli servono misure per stimolare investimenti privati. A tra poco con il mondo.
2: Grazie Gino Ferrante. Irama in un'intervista parte da quello che è successo a Milano pochi giorni fa, in particolare da come ha dato il via al suo concerto dal tetto dello stadio di San Siro. All'inizio le vertigini le ho provate, un po' mi tremavano le gambe, però era più grande la voglia di fare un omaggio e un ringraziamento alle persone. Per me era dovuto iniziare in maniera intima con Tu No e poi proseguire con quello che è stato lo show vero e proprio. Ha detto: quale migliore inizio di questo a 60 metri di altezza. Sentiamolo Irama, arriva a casa.

0: Giovanna al disco di Rama qui a Radio Company, e tra poco tornerà anche Cervelli in Fuga, dove proveremo a regalarvi, vedi che abbiamo parlato di benzina prima, gasolio eccetera.
1: Beh sì, ci sta, no?
0: Esattamente, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21 e 30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli

0: Ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Company Disc.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. We can

0: Caio Cruz con Science e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Che bello, oggi sto usando il tuo foglio, ci sono tutte le soluzioni, che bello, quasi quasi
2: Anche nel tuo ci sono le soluzioni, volevo dirti comunque.
0: Ma dopo però.
2: Tra parentesi.
0: Va bene, Cervelli in fuga, proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che vi consiglia di mettere la F101, che è la benzina specie a mettere ovviamente nei vostri autoveicoli, ma anche sulle vostre moto, nelle vostre moto e nelle vostre barche. La benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che abbiamo, non abbiamo mai detto, ma una cosa importante, rispetta anche le pompe del carburante, perché oggi ne abbiamo parlato ed è importante. Trovate comunque tutte le informazioni sul sito smpdistribuzione.it.
0: Va bene, vediamo le categorie. Quelle rimaste sono tre: Carlo Verdone, derivati del petrolio e letteratura italiana. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688, perché in questo modo potreste partecipare a Cervelli in fuga e provare a portarvi a casa 50 euro di buoni carburante. 3332688688, Carlo Verdone, derivati del petrolio oppure letteratura italiana.

0: con Loris, ok, per la categoria Carlo Verdone. Ciao Loris, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao. Come ciao ragazzi.
0: Come stai?
2: Bene, bene. Perfetto.
0: Perfetto.
2: Sto andando al mare.
0: Ah, stai andando al mare, che
1: beh,
0: bello.
1: Hai beccato una giornata con un tempo perfetto. Mettono un tempo bellissimo per andare
0: ma,
1: alla mare.
0: Ma forse forse al mare, al mare
2: proprio,
0: no.
2: No, proprio non mettono bellissimo, ma insomma dai.
1: Va bene, dai.
0: Te la godi lo stesso, Loris.
1: Ci sta un po' di rischio, ci sta.
0: Ok.
1: Senti, tu hai scelto la categoria Carlo Verdone, giusto?
2: Perfetto, sì sì, Carlo Verdone.
1: Perfetto, e allora attenzione perché sto per farti la domanda, ok? Poi ti do le tre alternative di risposta A, B e C. Poi dico via con il tempo e da quel momento hai 10 secondi per darci la risposta, speriamo esatta. Mi raccomando, non farli scadere. Sei pronto?
2: Va bene, sì, perfetto.
1: Perfetto, allora sto per farti la domanda della categoria Carlo Verdone. Allora, la domanda è questa. Qual è il nome del personaggio coatto interpretato da Carlo Verdone nel film Viaggi di nozze? A. Armando. B. Ivano. C. Furio. Via con il tempo.
2: C.
1: La C?
2: Sì.
1: Hai detto la C che è Furio?
0: No.
1: Purtroppo no.
0: È Furio, un altro film, Furio.
1: Furio era il personaggio di Bianco, Rosso e Verdone. Verdone. Ma il personaggio di di Viaggi di nozze era Ivano Mancini.
0: Ivano insieme, o Favo Strano.
1: Insieme a Jessica Vecchierutti.
0: Esatto.
1: Mentre Armando era Armando Feroci, che era il protagonista del Gallo Cedrone.
0: Va bene.
1: Ci dispiace.
0: Loris,
2: ci dispiace.
0: Ci dispiace, però puoi riprovare.
1: Puoi riprovare.
0: Va bene. Buona serata.
2: Va bene, ok.
1: Perfetto.
2: Grazie mille.
0: Ciao.
2: Ciao, buona serata. Ciao.
3: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Another qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Bello al centro e al sud, salvo lieve variabilità diurna sugli Appennini, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime oltre i 40 gradi in Sardegna. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Lala e Jenny con Dracula, perché giustamente, come diceva il Conte Vlad, non si finisce mai di impalare. Cioè, molto bene, siamo arrivati alla fine, quindi ci ritroviamo qui domani, sì, sempre con zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Ok, tra grazie, le 16 e le 18.
1: Bravo, esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Gianluca Pacini per la parte tecnica. Vi lasciamo con Stefano Conte. A domani, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
5: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palco

0: festa. Ingresso completamente gratuito in collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.

0: visto che la White Girl Wasted la pronunciamo all'inglese, no? Ci sta, tutti in lista, Club Privé sta per incominciare, allora sigliamoci, vada.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui
1: siamo tutti in lista! Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Come sta andando? Fino adesso tutto bene? Beh, potrebbe andare ancora meglio, magari nelle prossime due ore vi facciamo un regalo, tanta musica, tanti successi da ascoltare, tantissima, e poi l'opportunità di partecipare come al solito a questo programma, se volete, con le vostre note vocali, con le vostre note scritte, tra l'altro secondo me è un argomento che dividerà quello di stasera che stiamo per farvi sentire. Io sono rimasto un attimo perplesso quando ho sentito, perché come al solito noi prendiamo spunto anche dai social, quando ho sentito questa dichiarazione sui social sono rimasto un attimo così, basito, però voglio la vostra opinione stasera, scopriamo fra un attimo. Intanto un abbraccio a tutti gli amici di Radio Company, sta per incominciare un nuovo appuntamento con tutti in lista Club Privé, insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini che saluta in regia, e direi che possiamo già incominciare con il primo pezzo, fra pochissimo lanciamo l'argomento, vai con We

0: Eccoci qua, With You, Do You Mean? Mentre oggi, come sempre, per lanciare l'argomento dovete un attimo aprire le orecchie e alzare forte il volume della radio, perché partiamo da questo spunto che ho trovato sui social. Vi faccio sentire il messaggio di questa ragazza, poi vi aggiungo il commento e poi vi chiedo qualcosa, perché partiamo come al solito dal messaggio, ma poi vi faccio la domanda. Sentite qui.
1: È successo di nuovo. Una ragazza mi ha fatto una foto alle gambe in metropolitana e io ho deciso di fare i video e le foto alle persone che mi fanno video e foto sui mezzi pubblici. Purtroppo è una cosa che è successa già altre volte, per questo motivo sono stata pronta abbastanza da fare questo video. Però la gente nel 2026 dovrebbe iniziare un po' a farsi i cazzi propri. Non mi interessa se la foto che ha mandato nel gruppo a scomparsa fosse una foto di elogio o forse una foto di critica, molto più probabile, ma la gente deve iniziare, uno, ad accettare i peli delle persone altrui, perché non te li ficco in bocca, carissima ragazza, che ti chiameremo Sara, ok? Sara, io non ti ficco i miei peli in bocca, però mi aspetto che tu abbia la decenza umana di evitare di farmi le foto, fare le foto agli sconosciuti e mandarle nei gruppi per ridicolizzarli, ecco. Anche perché decidere di non depilarmi, non togliermi i peli, è una, come dire, una posizione sociale che io ho, è contro il patriarcato.
0: Ecco, lei allora, spieghiamo, non si rade sulle gambe. Questa cosa fa sì che ogni volta che si è in determinate occasioni questa ragazza viene fotografata. Lei di contro, per controbattere, ha deciso di fotografare anche lei. Insomma, al di là di questo siparietto che c'è stato, dove lei si scaglia nei confronti di colei che l'ha fotografata dicendo ti fotografo anch'io da questo punto, la domanda che vi giriamo e giriamo a tutti gli ascoltatori tutti in lista oggi pomeriggio: una donna che sceglie di non depilarsi sta facendo una scelta di libertà personale, come dice lei, cioè si pone contro il patriarcato perché la depilazione è una cosa imposta, o secondo voi pensate che dipenda solo da gusti estetici senza nessun significato più profondo, e quindi ridiamo insomma anche un po' di scelta libera del fatto che uno semplicemente voglia tenersi il pelo lungo? 333-2688-688 per i vostri messaggi. Noi ci ascoltiamo intanto mentre arrivano i primi Planet Funk con Chase the Sun.

partiti dal concetto di questa ragazza, che tra l'altro non è neanche brutta, cioè è una bella ragazza, che si è scagliata contro colei che la stava fotografando, perché lei ha deciso, per diciamo una sua lotta personale nei confronti del patriarcato, perché dice è un concetto sociale che ci hanno imposto quello di depilarci, e quindi io per andare controcorrente ho deciso di non depilarmi, però se tu mi fotografi io a mia volta ti fotografo. Cioè questo è il concetto che lei vuole dare, e dice è una donna che sceglie di non depilarsi, sta facendo una scelta di libertà personale, o pensate che dipenda solo dai gusti estetici senza nessun significato più profondo? C'è chi mi scrive, io non mi depilo da 3 anni e vi dico la reazione peggiore non l'ho mai avuta dagli uomini ma dalle altre donne, sguardi, commenti a mezza voce. Una volta pure una collega mi ha chiesto se mi ero dimenticata, proprio tra donne c'è il giudizio più feroce ed è quello che fa più male. È Federica che ha fatto questa scelta anche lei, però Fede non mi hai detto se l'hai fatta anche

0: Shakira. Quindi la domanda di oggi: chi sceglie di non depilarsi sta facendo una scelta di libertà personale o pensate che dipenda solo da gusti estetici senza nessun significato più profondo? E lei ha fatto bene o non ha fatto bene a riprendere la sua volta, visto che le dava fastidio l'idea che questa la stesse riprendendo perché aveva i peli? E lei dice: la mia scelta è stata fatta per andare contro il patriarcato. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ma secondo me, piuttosto che parlare di patriarcato, io parlerei piuttosto di una scelta di vita.
0: Ok.
1: Poi, se il patriarcato si può manifestare anche in tutt'altra maniera, lei ha deciso di manifestarlo così, okay, va bene. Però secondo me è proprio una scelta di vita e non dovrebbe neanche più di tanto prendersela, perché lei ha scelto di non radersi, qualcuno sceglie di, non so, tingersi i capelli di blu, qualcun altro sceglie di farsi piercing su tutto il viso, altri tatuaggi ovunque. È una scelta personale,
0: certo.
1: Sì, va rispettata, però io la rispetto, ma posso anche non essere d'accordo. Il fatto della foto è comunque sempre sbagliato.
0: Beh, il fatto della foto diventa anche una scelta di andare contro la legge, perché attenzione, quando si diffondono fotografie di persone che non ti danno l'autorizzazione per la fotografia, potrebbero anche denunciarti. Devono coglierti sul fatto, però dovrebbero denunciarti, anche se la fotografia è di quelle che scompare immediatamente. Abbiamo Lady Gaga con Ducci, Runaway.

0: sera per sentire la vostra opinione. Sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai, vai Gianluca, vai.
1: Ciao Stefano. Allora, ciao. Partiamo dal presupposto che ogni persona si deve sentire libera di fare ciò che vuole, okay, nella vita. Non deve essere la società a impartire le regole per come vivere, okay, per, con peli, senza peli. Ognuno deve essere libero di fare ciò che vuole nella vita,
0: certo,
1: a maggior ragione se non è solamente una questione estetica ma ha delle motivazioni dietro. Comunque in ufficio noi siamo in 5,
0: sì,
1: ne ho 3 che sono esattamente come la tipa che ha fotografato le gambe della ragazza,
0: okay,
1: fotografando ragazze che per carità possono avere anche dei gusti discutibili ma sono comunque scelte personali, loro fotografano, mettono sul gruppo del lavoro per ridicolizzarle, sì, ed è una cosa che veramente la fa una e sembra che anche l'altra si sentano autorizzate a farle, legittimate a fare la stessa cosa, ma non funziona così, non deve funzionare così, è una questione proprio di rispetto per tutti. Buona serata.
0: Grazie, mi sembra che quello che si sta delineando è che ognuno è libero di fare quello che vuole, poi con la motivazione anche propria, cioè nel senso del patriarcato o non del patriarcato, però dall'altra parte devo essere anche libero di andare in giro e non avere qualcuno che mi fotografi perché magari, che so, Gianluca ha deciso di farsi uscire i peli dalle orecchie e vuole andare in giro così, magari è una cosa che non farebbe mai se li tinge, ma ci dovrebbe essere questa libertà. C'è

0: Milan, Bruno Mars insieme a Rosé. Siamo partiti da questa ragazza che ha raccontato sui social quello che le è successo in metropolitana. Una ragazza le ha fatto una fotografia alle gambe di nascosto senza permesso, probabilmente per prenderla in giro perché non si depila. Lei la chiama Sara nel video e le dice: ho scelto di non togliermi i peli, è una mia scelta personale, quasi una posizione contro certe regole che valgono solo per le donne. E ha reagito fotografando a sua volta chi l'aveva fotografata, dicendo che la gente dovrebbe iniziare ad accettare il proprio il corpo degli altri così com'è, senza giudicare, senza fotografare e di nascosto per ridicolizzare. E allora vi abbiamo chiesto: una donna che sceglie di non depilarsi sta facendo una scelta di libertà personale o pensate che dipenda solo da gusti estetici senza nessun significato più profondo? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, partiamo da un concetto secondo me diverso, che il patriarcato si combatte in altro modo e noi mamme di figli maschi dovremmo insegnare da quando sono piccoli al rispetto dell'altro sesso in generale e a non crescere figli maschi bamboccioni. Lo trovo comunque, l'avevo visto questo siparietto su Instagram, lo trovo antiestetico per il mio gusto personale, non riuscirei mai ad andare via con le gambe col pelo lungo. Il discorso del ognuno è libero di fare quello che vuole, assolutamente d'accordo. Di certo non fotograferei, assolutamente no. E neanche mi metterei a ridere in faccia. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Però dire che combatti il patriarcato lasciando il pelo lungo mi pare un po' troppo eccessivo.
0: Cioè, una scusa, lei dice che ha fatto così perché si scaglia anche contro chi, diciamo, produceva le notte lamette all'epoca, che poi è sempre quella la marca, perché così ha ampliato il mercato, non solamente quello maschile ma anche quello femminile, e dice che in questo modo si combatte anche un po' questa tipologia di mercato. Cioè,

0: pomeriggio. C'è Roberto che scrive: capisco la libertà di scelta, ma trasformare i peli in una battaglia contro il patriarcato mi sembra eccessivo. È una preferenza estetica, come i capelli corti o lunghi. Non tutto deve diventare un manifesto politico, a volte una cosa è solo una cosa. Certo, non va fotografata e non va presa in giro, su quello sono perfettamente d'accordo. Io quasi quasi mi trovo d'accordo con Roberto, ma fra un attimo ci sono altre note vocali, note scritte, continuate a dirci la vostra, ritorniamo fra poco con tutto in lista.
1: Ancora con sto patriarcato, apprezzemolo.
2: Tutti in lista, club privé. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palco show.

0: Auto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
4: Scusa, cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
3: Vabbè,
4: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: facendo discutere questa scelta di questa ragazza. C'è anche Dario che mi scrive: ovvio che depilata è più sexy, ma cosa c'entra il patriarcato? Ma va, è una scelta estetica. C'è qualcuno che si impone anche di dire: no, io vado contro quelle che sono state le scelte estetiche fino ad adesso, e quindi ho deciso di fare così. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao, sono Debora.
0: Ciao Debora.
1: Io sono dell'idea che una persona, donna, uomo che sia,
0: sì,
1: è libero di decidere di non depilarsi,
0: sì,
1: perché comunque è una scelta sua, sia per protesta, sia per gusto personale.
0: Ok.
1: Allora, ci sono delle persone che vanno via, parlo di donne, ragazzine soprattutto,
0: sì,
1: che vanno via, che sono abbondanti, con la pancia di fuori, con...
0: Ok.
1: Io non lo condivido personalmente, perché è un po' di buon gusto, però sono libere di farlo, cioè, sì, a un certo punto... non possiamo fotografare una persona perché ha i peli delle gambe lunghe. E che cavolo!
0: Così come non,
1: scusa,
0: si...
1: però quando si tratta che c'è qualcuno che fa qualcosa di sbagliato, che attacca qualcuno e vuole picchiare tutto, allora no. Allora lì stiamo zitti, non si sa mai niente.
0: No. In quel caso si riprende, come se si riprende quando c'è qualcuno che si comporta male, anzi forse l'unico metodo di difesa ormai che ci resta è quello di riprendere, perché così si testimonia il fatto di come si è comportata questa persona, e quindi hai anche le prove poi in un secondo momento per dimostrare che questa persona non si è comportata come dice di aver fatto. Per quanto riguarda il caso della fotografia, quello fa molto discutere, più ancora dei peli sulle gambe, perché uno è libero di fare le scelte che vuole, anche di avere qualche chiletto in più e di potersi mettere dei pantaloncini corti. Là uno è libero di farlo, poi la scelta di fotografare è quella della discussione, secondo me, che sta arrivando subito dopo. C'è Robin Schulz

0: spunto da questo video che sta circolando sui social in questi giorni, questa ragazza che racconta appunto sui social quello che le è successo in metropolitana. Un'altra ragazza le ha fatto una fotografia alle gambe di nascosto senza permesso, probabilmente per prenderla in giro perché non si depila. Lei la chiama Sara nel video e le dice: ho scelto di non tagliarmi i peli, è una mia scelta personale, quasi una posizione contro certe regole che valgono solo per le donne. E ha reagito fotografando a sua volta chi l'aveva fotografata, dicendo che la gente dovrebbe iniziare ad accettare il corpo degli altri com'è, senza giudicare, senza fotografare di nascosto per ridicolizzare. Allora vi abbiamo chiesto una domanda: chi sceglie di non depilarsi sta facendo una scelta di libertà personale, visto che si tira in ballo addirittura il patriarcato, o pensate che dipenda solo da gusti estetici senza nessuno significato più profondo? Diteci la vostra, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Stefano, io dico solo che è una cosa proprio da vergogna che una persona deve essere fotografata perché sì, ha le sue scelte, cioè si tiene i peli, contenta lei, contenti tutti. Perché devono bullizzare le persone facendo le foto e dopo magari pubblicarle? Io avrei già fatto una bella denuncia, perché queste cose qua non si fanno. Siamo in un paese democratico e ognuno fa quello che vuole.
0: La denuncia non è stata fatta perché si è resa conto che la fotografia era di quelle che scompaiono, ci sono su WhatsApp, cioè quelle che vengono inviate, te la mando, te la invio, la puoi visualizzare una volta, poi sparisce. Se non resta la prova del fatto che siano state inviate queste fotografie, tu non hai nessuna arma contro cui, diciamo, scagliarti contro queste persone. Noemi, tu cosa fai questa sera? Radio Company. The summer is magic.

0: Chirichirino, non è Pacini che è innamorato, perché sono io che fra 25.000 messaggi e cose da leggere ogni tanto vado sulla riga dopo. Quindi sapete, sapete già che arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre adesso c'era Chirichiri che avete appena sentito appunto con I Follow Rivers. Non è che Pacini sia innamorato e abbia lanciato un'altra canzone, colpa mia. Allora, mentre stavo sentendo i messaggi che arrivano per tutti in lista Club Privé, e sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Sicuramente non siamo nessuno per criticare gli altri e non è giusto che lo facciamo, anche se a volte la critica può essere costruttiva, ma nell'ambito estetico, che è una cosa molto delicata, certo, è meglio non criticare. Però assolutamente la donna, ma anche l'uomo, devono essere curati esteticamente e interiormente.
0: Cioè devono avere un aspetto curato, e quindi il fatto che ci siano le gambe con il pelo lungo per te sarebbe una cosa che non ti va giù. E quindi vedi che allora cioè andiamo contro dei fattori estetici. Forse incomincio quasi a pensare che abbia ragione lei. Cioè che andare controcorrente significa mi faccio crescere i peli e poi non mi dovete fotografare. Perché io posso andare in giro con i peli lunghi e non mi dovete fotografare. Queste sono le scelte di vita. Adesso sì che c'è Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Sammy, questa ragazza che racconta sui social quello che le è successo in metropolitana, lei dice: io devo avere tutto il diritto di andare coi peli lunghi, anche perché la mia è una scelta contro il patriarcato. Voi che cosa ne pensate? In lista con noi vogliamo sentire qualcuno, vai.
1: Ciao Radio Company, io sono Gianchi. Secondo me ognuno è libero di fare le proprie scelte, sì. Depilarsi no, agli altri non deve assolutamente interessare. Ciao, siete dei grandi.
0: Grazie, ci fermiamo un istante e torniamo fra poco.

0: presente, poi Julius and the News, The Power of Love come brano del passato. Stiamo parlando di questo caso speciale, ma non lo facciamo subito, lo facciamo fra un attimo, controlliamo prima l'ora. Le 19 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Ruggero, il gioielliere che a Gallo di Grinzane nel Cuneese uccise due rapinatori reagendo ad una rapina nel suo negozio. Mentre i due stavano fuggendo, Ruggero li inseguì sparando diversi colpi, due morirono e un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Si svolgerà domani alle 11.30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Intanto l'ondata di calore in Italia venerdì raggiungerà il suo picco, 17 città da bollino rosso. Sport mondiali, la Spagna conoscerà stasera il nome dell'avversaria nella finale di domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane ad Atalanta in Georgia si affrontano Argentina e Inghilterra. Ciclismo, norvegese Varens Skjold si è imposto nella tappa di Nevers al Tour de France. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.
6: Bom dege dege dege bom dege bom.
7: Think about the way
5: Ice MC.
7: Take away the color.
5: 90 Festival.

0: serata vi abbiamo raccontato la storia di questa ragazza che ha raccontato sui social quello che le è successo in metropolitana. Un'altra ragazza le ha fatto una fotografia alle gambe di nascosto senza permesso, probabilmente per prenderla in giro perché lei non si depila e ha fatto questa scelta contro il patriarcato. Quindi sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Allora, bella stronza quella che ha fatto la foto, tra l'altro, di quelle che scompaiono dopo poco tempo, quindi sapeva di che stava facendo una carognata. Però ma quella ragazza forse doveva depilarsi il cervello, non solo le gambe. Comunque è una moda, è una cosa dei nostri tempi la depilazione completa della donna. Io guardavo l'altro giorno delle mie foto anni 89-90 al mare, sì, e le gambe depilate, l'ingone depilato, però mi sono accorta che l'ascella non era depilata. A quei tempi forse era normale. Ciao.
0: Ciao. Beh, insomma, lei invece l'ha fatto questa scelta e ha detto: se voi mi fotografate per questa mia scelta, sappiate che di contro io vi fotograferò. Ed è giustissimo, perché dice: ognuno libero della scelta. Poi si può discutere sul perché uno ha fatto questa scelta. The Blessed Madonna con Jacob Lusk, Mercy.

A Mercy, The Blessed Madonna con Jacob Lusk, bello, allegro, ci sta. Allora, purtroppo per questa società non conta se siamo maleducati o imbecilli, conta se siamo magri e depilati. E poi c'è qualcuno che insomma ha detto, ma che lasciate, ognuno è libero di fare ciò che vuole del proprio corpo. Poi la scelta, la motivazione soprattutto che ha dato lei, magari ti può lasciare un attimo perplesso, perché ricordiamo, lei ha fatto questa scelta, cioè di lasciare i peli delle gambe lunghi, perché dice che è una scelta contro il patriarcato, cioè lo vuole simboleggiare così, perché secondo lei una nota marca di lamette aveva scelto di allargare il territorio di vendita con non solamente per gli uomini ma anche sulle donne. Va bene, noi siamo arrivati in chiusura dell'argomento e tutti in lista Club Privé, perché fra pochissimo si ritorna insieme come sempre con l'Happy Vibes.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.